questo mar rosso mi ammollisce a sidera. Come se addosso mi piovesse in spille.

0: o meglio argento. Alla sua brava istoria,
1: sua brava camion, l'ore del suo felpo,
0: un inglese, un signor. No, non mi lo che sia, ora un musicista.
1: Via!

conoscenza la prima volta d'un barbitonzore. Guidatemi al ridicolo oltraggio d'un rasoio. Andiamo!

0: spazio. Con fretta, il re m'aspetta. C'è qualche dramma,
1: qualche mistero.

0: come va.
1: Vedi, è tranquilla. Che vuol dire quell'andare e venire? Quel guardarmi!